pensi se ne fissian. Non visto è che sono capace, le scogli tanta venta. Solo me era un passare año tras año con un disco de Julián. È normal che pa' che suenen me tengan che utilizzare.